0: Hey. Play radio.
1: Brand new. Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.

0: Play Radio. Brand new.
1: Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.